ma ho kwan e ma me di dwuma di e ho chia me Bishop Benjamin Fifi Atnase enanope e wo studio ha.

duru ota kase no so nye nti erade me so manie makwentu sem madwuma sem maware sem memampuntuo oti asie erade be yana sa pepe di amao afi we wi aye nti ngomodie we ye ba ni aka nyina so ni apamfo ebedi nkomo e di akere time worth cutting Jesus. Oh my goodness. Messi and the Ashiamano, a hurubutu, butu, butu, butu, butu.